0: fatto? Ehi! Ehi!
1: Signore!
0: Sovra ciò! Silenzio, sai, silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un...

passo questi amabili sposi e mi diverto con quegli avanzi. E Dio, son disperato! Fuori di me son io, dottore! Od uopo d'essere amato prima di domani, adesso su due piedi! Cospetto è matto! Recipe l'elisir, il colpo è fatto! E veramente amato sarò da lei! Da tutte, io te il prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto tra me

La donna è un animale stravagante davvero. Adina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol